0: ahí.
1: FlamencoRadio.com.
2: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
3: Raúl Gálvez por Fandango, con las guitarras de Miguel Ramón y Víctor Rosa.

0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Fandango, canta Antonio el Rubio acompañado por Enrique Escudero a la guitarra.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Gema Caballero por Serrana. Al toque, Javier Patino, violonchelo Javier Morillas y percusión Raúl Domínguez, del Festival Flamenco de Jerez 2019.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: La voz de Arcángel y la guitarra de Juan Carlos Romero. Fandangos de Huelva, del disco Flamencos Patos.

0: dirci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: José Galán por Colombiana, a la guitarra Paco Arriaga, en el homenaje póstumo a Manuel Jiménez Rejano en Puente Genil.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: David Palomar por Cantiña, en los Jueves Flamenco de 2011 en La Peña Enrique el Mellizo.